Adesso suonerà, adesso suonerà. Nome é Yasser. Senta na casa de Chiquinho.